Mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano

dating any dorky tea, eh, Mari? Today, dating any dorky tea, eh, Mari? Today, dating any dorky tea, eh, Mari? Wako a dorky youth, eh, Mari? Wako a dorky youth, eh, Mari? Wako a gay, eh, Lenata Bolo? Wako a gay, eh, Lenata Bolo? Wako de yoru, Mari? Wako de yoru, Mari? Tutti coro di sudanato, tutti coro di sudanato, l'anno coro di toio a gubini, tu posso da la onega che indica, tu posso da la onega che indica, dai uno e sono da la onega.

0: Allora, dobbiamo stare a cuccioli. Dobbiamo stare a cuccioli. Dobbiamo stare
1: a cuccioli. Dobbiamo stare a cuccioli. Dobbiamo stare a cuccioli. Dobbiamo stare a cuccioli. Dobbiamo stare a cuccioli. Dobbiamo stare a cuccioli. Dobbiamo stare a cuccioli. Personal, si fa di spumo. Io il dolore tuo ora non mo.

era du ca du ah già vuole dopo per dire ma dopo già capono salam pur da seme già come meglio usiamo a me.

0: A tutti i bolsonari, mamma, ti porchi, ti dovei.
1: Pura canapiglia.
0: Jump on, man. Hey, do the guy. Hey.